0: Janju vansin jade ka lano jaino. Lano jaino e kishno lano jaino. Janju vansin jade ka lano jaino. Bandai gae kishno jade ka laile na. Bandai gae kishno jade ka laile na. Radhika ke ama vanchin aja pathavina. Radhika ke ama vanchin aja pathavina.
1: Esa lila din bari bani gaunu saknuncha.